0: Bra. Wosuma beyi no ma edi mechi.
1: Wosuma beyi no ma edi mechi.
0: Bebi ami kobia.
1: Bebi ami kobia.
0: Adi achi no pai.
1: Adi achi no pai.
0: Wosuma beyi no ma.
1: Wosuma beyi no ma.
0: Ena omu monitor me.
1: Ena omu monitor.
0: Mi pia no omu di mechi.
1: Mi pia no omu di mechi.
0: Ne ukome juma ma no omu di mechi. Ne wo omu su di mechi.
1: No omu su di mechi.
0: Gasa wosha atu mi no.
1: Wosuma
0: beyi no ma no. Ena wosha beyi no ma no.
1: Ena wosha beyi.
0: Yasuma wonwa.
1: Yasuma.
0: Wodi ma bra bo chero.
1: Kasi